ke go leboge ga di tshene re sa buisara le tamisha bana ba tshegala ka logola go le gausi mo le ka ba go le theledi tshele le gona ge re ile kola mesong e re hwetse ra ntere ke shaka di ranta tshelo sometsela le di sente je masumi shupa ge ba petjwa le dollara ya United States of America ge ba petjwa le bond ya Britain re ke shaka di ranta je masumi pedi pedi le di sente tshelo sometsinyane ge ba petjwa le euro e re ke shaka di ranta tshelo sometsinyane le di sente jenne euro ga ba le re ke shaka dollara e le di sente tshelo sometharo dollara ga ba le re ke shaka di ranta tshelo golo masumi tshela tharo o isha go di sente je masumi shupa tharo ge ba petjwa le yen ya Japan ge le na geng ya China e re ke shaka di wane tshe tshela le di sente je masumi shupa shupa na geng ya India e re ke shaka di rupi tshe masumi senyane tlhano o isha go di sente tshe masumi seswai tlhano re ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yona e re ke shaka di dollara tshe dikete jenne le di sente tshe masumi nne platinum e re ke shaka dollara tshe sekete le di ranta tshe magolotsela go isha go di sente tshe pedi ounce o le tale sa hlotlwa go ya brand e re ke shaka di dollara tshe masumi seswai shupa go isha go di sente tshe masumi pedi shupa barrel ke jona tshe tsha mebaraka ke lebogile gale ditshwene thobela.

Nigama, robust, robust, sagana. Mama zalata baya gidi boni. Ase flop mangana salibon boni. Kana na melaka ya Peter Chalfa se debo se matwagis boni.

Malimi au fapana fapana. Sechaba le na haiti. Toro ya tata madiba itchola pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM e kitika go di tata madiba.

Gare le kula roetsa ranta go baka ranta tse le sometsela le senetse masumi shupa hlano gatlang le dollara America. Go baka ranta tse masumi pedi pedi le senetse masumi pedi nne go pontjo ya Britane. Ranta tse le sometsenyane le senetse nne gatlanong euro. Euro e go baka dollara le senetse le sometharo dollara. E go ba dintlentse le kholo masometsela tharo. Fona se swa itharo go yena ka Japan ka China dollara. Ile kana le di hwane tse tshela le senetse masumi shupa shupa mola ka India. Ile kana le di rupi tse masometsenyane tlano le senetse masometse swa itlano. Re lebella di bosses me ba raka ka Wall Street. Ibe kopa kopa ne le hono Dow Jones ile go di muka di percente tsa le fela fa na tsela. Nasdaq composite e khubitse ka percente fela na tlano. Me ba raka ka Europe e tlatlogile gape mathapameng a le hono futsi 100 ya ka Britain ya gatlisa ka di percente tsa le fela fa na swai. Cape Town ya ka Forum e matlafetse ka di percente tse tsela fela na shupa. Mola DAX ya ka Germany e tala fetse ka di percente tsa le fela fela na tee. Me ba raka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa e be e sa gatlise gana kana go tswelela e la mathapameng a le hono. All share index e fokotsegile ka dipercente tsa lefela fela na nne. Financials di latlhegetswe ka dipercente tsa lefela fela na teng. Industrial e kaonafetse ka dipercente tsa lefela fela na supa. Top 10 resources di fokotsegile ka dipercente tse pedi fela na tharo. Mola di mineral di benyabanyane di fokotsegile ka dipercente tse pedi fela na teng. Re lahlela matlho go derafia. Gautam e go baka ditolara tse di kete tse nne le masome pedi pedi. Platinum e go baka ditolara tse sekete magolo tshela tee ka onse. Ruma ka olea brand eo e sa tlhotlwago yone e rekisiwa ka ditolara tse masome seswai tshela le di sene tse masome nne seswai ke kaparele. Ke tseo ka boripana tsa la boraro ke a leboga.

a kama fata kama telele a di alumoya mileage. Yeah, ke gypsy nna tsama fakhele mahura mmago le DJV ramago le De Ross. Re ba go mise tse ke go ile tso mihlano go tla iringe le rena ya bo senyane. E tsobela FM ke a le go tlhagasha la Africa bora. Mo tshetse go tsebela bo itabisho. Le ke le nna la mo solve ka mo sona ke na khona di the host ke na la le go ga mahlo. Re tle go ba lwana go tloga gona bo re tlhela ka ile rena ya le some. Re le ba mpa ga mrasi di tabentse ile bo senyane. Re go le ba se tshaba mo tswane. Ka di tsa tlhara re go le ba lwana go lena lo la tsa thuto gona fa go tsobela FM. Ke go ka ganeng tshela gore gona re go tsela etsobela FM ya ka go Facebook, X, Instagram, ga mmago le TikTok. O ka re tsala mara go bona fa le motshile tsho tsela FM. Le nna nola mo solo ka mo solo bra le lengwe le lengwe ke mo le gore nna re tshela pele. Fa ile gore re lebelela talent ya mmino re hashtag baswa go tsa mmino. Baswa go tsa mmino. Happy happy happy birthday Zara. Yeah. Ba re Zara wa gola le hono. Zara wa gola. Libone Kamala Unisa. O mo wa baswa ba ile gore ke le ka bolisana le yena. Le ena ko ile gore o a gola la tshishi le re ena re a gole a re golele Nathi Nas the CEO Nathi mocheletsi wa mabalenga dipapadi wa gola le khono ah Nathi happy birthday bana Nathi wa gola bana ah Nathi ke rata gore go nna ke happy birthday bana eh o re golele o na le go ba kgopana Nathi na le go ba kgopana wena Nathi

0: baesekele se robele ke sa ile bona maitali wa bo maitali ba ka dumela motshele jwa tsebele fe maroko go tswa gona gore na o ikule bjang baesekele se robegee leina la kosa ke motshondogo aha go itse levati ya se mofa ke le mokamasana Mr. 21 ya gore motho re tshwele fa mse se gore kore na re tshwele pele re fe di opedi tsa rena matla ka lebaka la gore ba tla ba thoma gona ka fa re ba fa matla man re ba fa kholofelo man gore bonang le a gona bana ba borena tswela mpedi skela fela pele so so just be bile ga artist kore so no fela pele o skwa fela pele bile o ska ipapetsa ka ba fela pele bile o ska ipapetsa 086 0024520860 0024520 o nore hello una dikinna mamang ke kwele ga botse go pela se ke ra tswara magang a go ne nako o wa pele shura mamang la dimela tsobela hello tsobela ai a re gone le kae
1: so bona
0: yebo
1: ai go se ya tshela mna wa mna tla na a tshumo nao ga mo re di ntse ka magala o tseka di kwa ka mna o tseka di tlhagi mna
0: o ra o re di tlhagane ka moka
1: Aye mme re rutie ga ditlhabi mona o kwa thini mme ba mona ka tsela e go tlo gapa ka tso go sa mona mona ke na la tsama tsadi tata
0: Dibela tsela
2: go le di ho
0: le ga
2: o bona le mali pa ga le pala le ha e ke no
0: le go le be mbe sekel
2: wa khwarinya man
0: wa khwarinya
2: a tsare yo le bula di go le bulile mna di deho
0: ei tsara zore le boga dimela ntsabela achi dimela ntsabela hello
3: hello khona le kai
0: re sa bo bang
3: o bula le jomo le dwa ka mo di bima ka
0: fela hani le ntjila o le re le khone le ntjilo ka re o ne di challenge tse di ntshi tomo
3: Yeah,
0: ei wa tsena dine. Ei wa zorro lotho bo tse jo mo tsorro bo tse ro zorro lotho le lintsi le fetogile.
3: Ei khona di mali paisekele se robele mana ya betha man.
0: Paisekele se robega mngwana mama ya tia.
3: Ma itia go tia khona.
0: O iratsile.
3: Go feta.
0: Ke go le boga ke ngwana mama.
3: Nsha.
0: Ei tsarasa, dimela tsabela. Bona ke tshile tsho ya review fa se re tshe o dimela.
4: Se sukuna di dumela le kae?
0: A re gona le kae gona ma?
4: Gona ke ra gata pita. Ai top notch 10 over 10.
0: Ai munna, ti munna.
4: 10 over 10.
0: Mari pa se ke le se robe ke ya so go e thoria msadi ko re ba sadi ba so we to banna ba thembisa.
4: Bonna yo ya me tsa tsa.
0: Ke go le ke go le bona ma.
4: Thank you.
0: Oh la di mela ntse bala hello.
5: Eh funa di le kae ngwana bomma?
0: O ja bo be ngwana bomma.
5: Ah ya tsena ngwana bomma.